0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, due di non fosse in una mensa.
2: Provatervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin sedesse donne son donne, ma son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza, nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Piantiamo! E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar.
0: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore. Da soldati.

Quando Corriere non viene, se sapessi che burla gli vuole, per dirvi vero qualche cosa di nuova anche io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam degli menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Tornate per pietà. Che cosa è nato?

0: in armarvi, figlie mieti! Costanza!
1: Ma sei! Qual male a ti venuto amore? Qual è caso reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non sono, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di...
0: Non
1: te! Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: più tempo amici, andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: comparti.
1: Oh, di partenza crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate da lontano il fancello con mani caristosi.
1: Buon viaggio, mia vita!

0: non son cattivo conto.
1: Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mac

0: delfina mia, di te bisogna avrei.
1: Niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio gianebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben se mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che faranno?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più far trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetti.

se vi scoprissero si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare. Ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui.

0: può sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Un po' solo...

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il mammon. È mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Mettete giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte!
1: Che diavolo è sempre?

0: testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo. Lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: niente partiamo, che di se faveggiamo. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Sono un cascato, sono un cascato, sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahi,
2: cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, ongi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, ed intanto io mi loro. Spariti dove gianzoli.
2: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo. Io porto.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degli altri. Un cuore è simbolo di quel.

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, ave piacere di durarli l'appiglio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: soldate barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
2: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi amico,
2: che un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

0: faccia silenzio.
1: Il penne nella barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lino.

0: chi? La tua Fiordilì.
1: La mia Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più.
1: La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiamo di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
0: la grotta di Volturno,
1: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
2: non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Non ti accusa le donne, il tuo discorso.